lo uso nebo viene copo c'è si rumenio sucker crap co debelio c'è sa zrile so ariave co so mec super sbave ta che so banane rada i hulupi mino